dirlo tu. Pensa meno le parole, pensa le parole, non pensarci più. Soldatini tutti in fila come canne di bambù. Non si riesce a raddire.